ya ka bo petoro ba ne ba di a di kgakgamatso go supetsa batho gore tota modimo ke mang, Jesu e ne e le mang. Ka moo le gona le rona gompieno ka re bone dikwalo, re na le lekwalo le boitshepo, re kgona go bala mo teng re bone se se kwadilweng mo teng, gore re tle re ntse re sokologa fa e le gore re atimela, re itse gore modimo gone, modimo o boitshwarelo, modimo o boikuelobotlhoko. Mme fela fa re ka ko gone re kopa maitshwarelo ka boikokobetso ka pele otlhe, modimo o tla re itshwarela. Amen.